0: anche la morte.
1: Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi d'improvviso uscì una lacrima